0: Corna Vecchi Tempi, una produzione in balla insieme a me.
1: Balla.
0: Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà, canta insieme a me.